Habari betia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohileala potunua potuhata. O utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o danta da bo ando to odi pomohindu amia te ta ta pumopo ela mai u lolaita isi isiali u au dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo uma umbala lo polo dulahe odie inde bo odi topo watia mohindu po wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.